a fine guai di scud. Raponde mie di scud, bio mescale. Cia to toshnish, a to mastish, amende fiuris bet fistos emergi.